toma, toma, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma.